0: La passerella vieni, Caterina, sopra la passerella. I piedi sono la passerella, va!
1: Aspetta che lo dici.
2: Grazie.
1: Arrivederci.
3: Ciao.
4: Ciccio! Non così.